la vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le

7, il 68 per la cinquina, per evitare la sbandatina. 10 su, 5 giù, 3 di qua, 2 di là, 7 bacio, 5 amore, e col 15 gamba in su. Su col 10, abbasso il 5, 3 di qua, 2 di là, con il

0: Portami Platters!
1: Subito, signor!
0: Maledizione!

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.

0: accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524-573204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348-37-04-295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Mamma son tanto.
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
9: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nelle voilà, di l'età mi senti bene la voce? Sente bene la voce, dai. Almeno io la sento divinamente. Ecco, tocchiamo appena ed mi sembra di un saluto cordiale. No, allora, non nevica e non c'è nebbia. Stavolta abbiamo il sole, de soleil, come la bella canzone di Edoardo Vianello, Le Soleil. Voi non lo sapete, ma Vianello ha fatto una bella canzone anche per il sole. Ma bando alle chiacchiere, è il mio cappello iniziale, logicamente, cui devo rispettare per salutarvi tutti, dirvi a tutti buon fine settimana, buon sabato, buon. Ed abbiamo il gioco o la va o la spacca, gli amici della flottiglia dei giochi, ecco, io li chiamerò gli amici della flottiglia dei giochi, coloro che hanno tanto coraggio, perché anche quelli della flottiglia, diciamo, di coraggio ne hanno, perché lì sparano, lì uccidono, lì veramente ci scappano i morti. E abbiamo anche gli amici della flottiglia del gioco del sabato, questa mattina, qui appronderemo tutto quello che c'è di bello per fare anche quattro belle chiacchiere in diretta, che a me piace tantissimo. Perciò, Roby, preparati che potrai avere anche il tuo spazio, parlare, dirmi che mi vuoi bene, come me lo dici sempre, e ti ringrazio, e sei contraccambiato in pieno. Ma potete anche, se volete, rispondere sì. Perciò rispondere ai quesiti che io adesso vi do. Anna non ha bene inteso com'è il gioco dell'indovinello. Anna, ascolta Stella, sai dirmi cos'è una catena di montaggio? Ti faccio gli esempi più banali, quelli già in essere, quello della casa di tolleranza, se non è una catena di montaggio quella è bella lodo la nostra Tina del trenino, è quella lodo di Letta, quella dell'orgia, quelle sono catene veramente di montaggio, ma sessuale. Abbiamo poi per Salso Maggiore, che è stato l'ultimo dei Moicani. C'entra niente i Moicani, neanche i Moigatti. Allora, l'ultimo proprietario del grande albergo Detraz a Salso. Che persona? Cavalier? Dai, che lo sapeva. Anna! Hai trovato niente fra le tue amicizie? Trovami uno che ha lavorato al Detraz e voilà, sei a posto, sei sistemata. Abbiamo invece, ci vuole per Fidenza un po' di tatto ed dirmi. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, ci vuole orecchio. Non l'avete. No. Senza il salvagente o senza il paracadute, insomma, vedo che andate a fondo, vabbè, è normale, è un salvagente ci vuole, un paracadute ci vuole. Questo è il disco quiz. Anna, mi raccomando, canzone bella, bellissima. Canzone famosa di chi la canta, non l'ultima ruota del carretto che nessuno conosce, ma ho trovato una canzone di Mina proprio che io non avevo mai sentito in vita mia. Ma tu lavori per complicarti la vita? No, no, dai. Abbiamo poi il rumore. Quella più bella, lo dirò sempre, è quella dell'Anna. Pensate se questo rumore fosse rompere i crackers. Pensate a la vacca, no, sua sorella. Anna, rompere i crackers. Sentiamo il rumore, eccolo qua, cracker sotto. Crackers in due carte. E sono ben 200 punti, 200 punti per la famosa catena di montaggio, 87 punti per il rumore, 4 premi e 20 punti, 20 per chi mi indovina Salso, Fidenza e il disco quiz. Io ho detto la mia, voi dite la vostra, vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con la baita. Guardate che bella giornata anche per sci da prato e quant'altro, per passeggiate alla baita, per buona cucina logicamente alla baita. Ma non è solo della baita, vogliamo parlare anche di Calicantus. Calicantus, composizioni, come ben sapete, ieri festa della mamma, però domani sarà forse il momento glu, ormai spostano tutto, perciò rimane in odore la festa della mamma. Andate, sono composizioni da sballo, ci sono fiori recisi, è un piacere vedere tante tante belle cose da Calicantus. Da Calicantus anche un buon caffè, ufficio informazioni, da Calicantus è tutto il mondo. Sapete benissimo che è l'unico, è l'unica attività che vi segue dalla nascita alla morte, Calicantus. Abbiamo per Calicantus il suo pensiero del giorno, non prima di averci di esserci ricordati di Agatha. Agatha da la la la la Nino Ferrer. Agatha è l'ultima delle sorelline, dai, sono sorelline, è l'ultima di 10 mesi, giocherellona, meravigliosa meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottare Agatha, ricordo Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ma finiamo in bellezza con il pensierino d'usur della Diletta. Qual è il pensiero di Diletta? Non come si vince sempre, ma come chi non sa arrendersi mai. E questo è il motto.

ricorda bien mot Trump, pardon Trump, Trump. attende la risposta dall'Iran, mi auguro sia una risposta che metta d'accordo tutti, perché io non è che non mi fidi dell'Iran, non mi fido di Trump, non mi fido nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece in molti non si fidano del nuovo presidente. Piacenza, Tinà, una donna 56 anni uccisa a coltellate nell'appartamento di periferia a Piacenza. A chiamare i soccorsi il marito, cittadino macedone, sarebbe scattata per lui la confessione che ha ucciso la moglie, arrestato dopo una breve fuga con l'aiuto dei vigili carabinieri. Sono entrati dal balcone, hanno trovato purtroppo il corpo senza vita di quella povera donna. È ancora un omicidio. Un bambino di soli 6 anni è morto travolto, pensate, dal muletto guidato dal padre in un piazzale della zona industriale di Belluno, dove si trova l'azienda di famiglia. Soccorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Si indaga, ma è inutile ormai indagare, chissà il dolore di questo padre. È stato sequestrato il mezzo per accertare se ci sono responsabilità. Ed abbiamo ieri passato tutto bene, ripeto, Rubio non è Trump, è un personaggio, un americano che stimo tantissimo, mi piace tantissimo, adoro tantissimo. Vorrebbe lui presidente americano pacato, educato, mai visto con i denti canini all'esterno per mordere, mai. Insomma, ieri tra Meloni e Rubio hanno parlato cordialmente tutte e due, ma restano le distanze. Meno male che la Meloni ha capito e non ha fatto quello che in molti presumevano, che ha dato la sviolinata per Trump. Fortunatamente non c'è stata, forse è stata aiutata dal comportamento del nostro Papa, che non ha fatto nessun sconto a Trump. Intanto in Inghilterra crollano i laburisti, vola Farns, ma Starmer prova a resistere. Vedremo se nel Regno Unito, ricordiamolo, questo diciamo premier prenderà anche il controllo del Galles. Ed abbiamo il caso cui tutti ne parlano, è Garlasco. Garlasco ieri sera in una intervista televisiva, ricordiamolo, Sempio ha ribadito: non sono io l'assassino di Chiara. Quando sono andato sul luogo del delitto, il sangue c'era già. Perciò non è una cosa da poco quella che dovranno fare i giudici, perché non vada in galera uno innocente o che non resti in galera uno innocente. Ed abbiamo Polizia di Stato, Cittadella, colto sul fatto mentre ruba in casa. È arrestato un 29enne italianissimo, italiano non parmigiano, non

aggressione di Follonica, perciò se ritenuto responsabile senza indugio a nuoto, non col volo di Stato come è stato per Al-Masri, che il nostro governo ha messo a disposizione un volo che paghiamo noi, un volo per un assassino, è che poi la Libia l'ha arrestato, dunque la Libia, la sua nazione. Ed abbiamo invece Fidenza via Cavour, colpo notturno in un negozio che si chiama Ripara da Noi. Il negozio Ripara da Noi in un minuto hanno fatto man bassa di telefonini. C'è tutto filmato, anche il delinquente con tanto di cappellino bianco che andrebbe tolto con una ghigliottina il cappello. Ed abbiamo anche un altro fatto cui nessuno riesce a spiegarsi. Ricordiamolo, famiglia residente a Salso Maggiore, continuano le ricerche in Friuli, Venezia Giulia, dove la mamma è sparita da un paio di settimane, se ne sono andati, punto interrogativo, con un altro uomo, Yuri Gropper. Scorso anno i ragazzini erano già venuti qui e avevano conosciuto un'altra persona. Perciò speriamo che questa mamma salti fuori e più che altro i bambini saltino fuori e siano incolumi. È il giallo che permane a Salso Maggiore. Come a Salso Maggiore, Pusher scoperto il maiale, lancia la droga dal finestrino dell'auto in una aiuola in Parco Mazzini, ma i carabinieri di Pellegrino Parmense, che poi sono la compagnia di Salso, l'hanno visto e l'hanno pizzicato. È un 33enne arrestato, perciò altra persona che, ripeto, delinque nella nostra zona, e purtroppo è un'abitudine che non perdono. Oggi è la festa dell'Europa, giornata, ricordiamo, dell'Europa, che è ricordata dalla dichiarazione di Schuman per i valori di pace. Viva l'Europa, viva l'Italia, Europa unita, Europa magari anche allargata, non con personaggi di contrasto come lo era prima, non la Norvegia, ma tutti sappiamo, dopo l'esautoraggio del Orban che bloccava tutto, adesso l'Europa è più snella. Oggi è San Gregorio da Ostia, Pacamio e San Nicolò Albergati. I nati oggi sono persone con grande senso della giustizia, dimostrano coraggio nel sostenere le cause in cui credono, per loro le promesse sono un debito, raramente aggressivi, basano la loro forza più che sulla difesa, sulla onestà e la correttezza. Queste persone stanno sempre dalla parte dei più deboli, non sopportano le forme di comando
che limitano la libertà altrui, ma esercitano

0: da singoli individui, situazioni istituzionali, se rispettati, dimostrano generosità e disponibilità, possiedono un ottimo senso degli affari in ogni attività, cercano sempre risultati concreti. La loro sfida sta però nel dimostrare padronanza nelle proprie azioni, caratteristica ossessiva per raggiungere il successo nella vita. I pregi: onesto e molto molto protettivo. I difetti: severo e poco realista. Come sarà il tempo Inc? È poco nuvoloso, tendenza però ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti.

0: con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Bene, bene, stavo... No, un attimo, fermatemi, fermate la processione, fermate un attimo, dobbiamo posizionare la nostra... Ma chi ha visto ieri? No, voi avrete guardato il Grande Fratello, dai, capolavoro di cultura, Grande Fratello, capolavoro di cultura. Noi abbiamo guardato i 10 comandamenti, Charleston, Yul Brynner, la grande Weinstein, in che film, Charleston, che film che rimangono dopo Ben-Hur, sono film incantevoli. Quella è visione e educazione. Allora, se mi date un secondo, registro la pubblicità, poi arrivo, solo un secondo. Poi ho qualcosa da dire a Anna.

Bene, pubblicità battezzata. Allora, a tutti gli amici della flottiglia del giochi, quelli che vogliono, essere in spensieratezza, un ciao e un ringraziamento a tutti voi del sabato, a tutti voi che date il vostro contributo con questa, questo scambio in diretta. Molto bello parlare agli ascoltatori in diretta, ecco perché richiamo, non tocco le due segreterie telefoniche che già mi lampeggiano. Ho sentito intanto che finiva la pubblicità la telefonata pochi istanti fa dell'Anna che mi dava la risposta di tanti giochi. Anna Stella, ascolta, cosa c'è di più bello di telefonare e chiedere la domanda e poi dare le risposte, così li puntualizziamo punto per punto. Come vuoi, non è un incitamento a farti giocare o meno, perché questo è un gioco logicamente per i più preparati a certe domande, di una facilità enorme, perché lo ripeto, ed come posso dire, di conoscenza universale. Non c'è bisogno, infatti è a domanda risposta. A domanda pochi secondi, siete al telefono in diretta, ecco perché in molti non azzardano. Ed abbiamo, per come sempre, dall'1 al 10, Roby, anche te, Roberto, puoi giocare anche te, aspetta un minuto che lascio lì di abbaiare. Abbiamo per la caccia alla pubblicità, Baroni, Vogue Fashion, Futura Immagine, La Baita, Pilogen e il nostro, cos'è questo? Nova Confezioni. Per Milano, primo estratto stasera, Diletta va a estrarre subito dopo la chiusura del chiosco, andrà ad estrarre i numeri dall'otto con Vogue Fashion, Futura Immagine, Baroni, La Baita e Calicantus. Adesso vado a darvi la linea, un secondo, se no non ci sono problemi, se la flottiglia non è ancora pronta, ho canzoni da proporvi. E una di queste è Patrice Jouvet, I Love America. Cioè, quando anche il sottoscritto, prima di Trump, prima io ero un americanista, tutti i presidenti, tutti mi piacevano. Insomma, è arrivato Trump, mi ha deluso moltissimo l'America. I Love America, all'epoca.

0: Guardiamo se gli eroi della flottiglia del quiz sono attivi. Sì, abbiamo l'eroe, la flottiglia, la prima barca. Eccola qua, dimmi tutto.
1: Eccomi, arrivo al campo.
2: La flottiglia. Flottiglia. Allora. E barca, ma... Di... Figa. Ma Silvana è una storta botta, però ascolta, a me Silvana, a me piace parlare, sai, in questo frangente, poi con degli esperti, come lo sai tu, ti giudico grande esperta, l'Italia con ti piace Rubio?
1: Sì,
2: ma non il Rubio Loco, Rubio Loco ci piace a
1: sì,
2: tutti. No, a me non dispiace Rubio, purtroppo ha servito, deve un po', però è un personaggio che sono contento che sia, hai visto che non hanno, anche con la Meloni che io pensavo desse una leccatona, non hanno toccato l'argomento, l'argomento di che la lotta da dar via il culo.
1: Sì, sì, sì.
2: No, di che la lotta da dar via il culo. E poi il Papa, pensa te che io fino all'epoca giudicavo questo Papa un po' molle, io sono sincero, era insignificante, adesso ha dimostrato perché non ha avuto paura riconfermare a Rubio, non tiro indietro una parola, di io sono qui per la pace nel mondo e per non
1: uccidere,
2: pacatamente, cioè il Papa che mi piace, va bene.
1: No, vediamo insomma adesso cosa succederà. Ma dunque, allora mi dai l'uno?
2: Sì, basta che in che arriva mia un quel missile, se è la sfilata che i parentut pupazzi, non so se li ha visti, hanno un modo di marciare. Ma
1: sì, ho visto, anche di passata. No, lì è troppo eclatante, dai, che non succede.
2: No, ma è logico, meriterebbe, perché lui, vigliacco, fino a ieri ha ucciso persone.
1: Lui
2: è un vigliacco. Come lo è Netanyahu, perché io adoro il popolo israeliano, sono con loro, ma non con Netanyahu, perché quello uccide, quello è un assassino. Perfetto, così ho espresso le mie idee che già da tanto li conoscevate bene.
1: Allora, mi dai l'uno, poi Maya e poi il 59.
2: Allora, Silvana Maya, non Magna, No, Maya.
1: Magna.
2: E 59?
1: Sì.
2: 59, dicono che è buono. 59 per Silvana è una cosa facilissima. Silvana, credimi, sai cos'è in definitiva? Cos'è in poche parole il famoso cinema scoop? Non è un cinema con la scopa, No, non si scopa, non si scopa.
1: Mi toca, lasciale. È un sistema rivoluzionario, non so, che crea immagini panoramiche.
2: Esatto, basta, è la panoramica. Pensa a te, che io l'ho visto le prime proiezioni, sembrava di entrare a nature, da tutte le parti, una volta quando trasmettevano, adesso non è più, vedevi, entravi come se, bravissima Silvana,
0: basta, era molto facile, è una panoramica esatta come se tu vivessi il reale, era molto molto facile. Silvana, un bel CD della Baita, CinemaScope, infatti veniva realizzato il primo CinemaScope CD delle grandi orchestre per Silvana, un grande CD, veniva proiettato con la ripresa di ben 4 telecamere contemporaneamente, che davano il senso. Ecco, è bello spiegarle queste cose, gli amici della flottiglia del quiz sono preparati, avete visto com'è bello dialogare con Silvana, con una grande esperta. Ed andiamo con altra, eccolo qui in sottofondo, c'è la musica, ah sì, no, c'è la telefonata, perciò mi fermo immediatamente. Tutte e due, ecco, ne posso prendere una sola, prendo la uno.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Oh, allora, Anna!
1: Stamattina?
2: Anna, ciao, bellissima. Allora, sei nella flottiglia, dei quiz.
1: Sì.
2: Anna, allora.
1: Dunque, mi dai il numero 6.
2: Sì.
1: E poi mi dai buon fascio.
2: Sì.
1: E il numero 14.
2: Sei bravissima. Sei stata. Anna, ascolta, poi faccio la domanda. Allora, dimmi i quiz. Allora, l'indovinello cosa pensi che sia?
1: Penso che sia una sindrome del sesso.
2: Sindrome?
1: Uno che ha la sindrome del sesso.
2: Cosa vuol dire, la sindrome del sesso? Di, sarà mia età me, che me, pensi sempre a ciulera, no.
1: I bavonno, sono quelli che non è...
2: E però,
1: Anna,
2: però è già un pisellino e basta, mi fa il, continua il furea, lì è una catena di montaggio, hai capito un po' come... Vabbè, ascolta, poi mi hai detto per il rumore cos'era?
1: Era... Stai mettendo il vetro dentro un contenitore.
2: Ah, del vetro. Ah, ho capito. Le bottiglie di vetro. E poi per l'alto.
1: La musica è quella di Fiordaliso, il coso di un angelo, il volto di un angelo.
2: Mai sentito in vita mia. Mai altre canzoni. Ascolta, trova delle canzoni. Un po' più famose, se no non ci arrivi. Adesso ti
1: sentite, è una delle prime.
2: Mai sentita il volo di un angelo di Fiordaliso. Ascolta.
1: No, quella lì di Fiordaliso è bellissima.
2: Sì, no, ma io non dico.
1: Mica il volo, il viso.
2: Vivo. Ascolta, cerca delle canzoni un po' più famose. Anna, ascolta. Sai dirmi. Vivo, sai dirmi come si chiama colui, attenzione, che riceve e trasmette le scommesse?
1: Sì. Proprio quella lì, non ce n'era una più facile.
2: Anna, guarda che Stella è facile, molto. Ascolta, l'allibratore del Seven. Allibratore si chiama quello che riceve.
1: Lo so, però io non ho mai scommesso.
2: Neanche a me, non mi ha mai scommesso. Però, insomma, l'allibratore. Anna, grazie, sei simpaticissima, come sempre, grazie infinite. Era molto facile, no, è vero? Colui che riceve e trasmette le scommesse è un allibratore. Era facile. So anche a me. Che go un'intelligenza mesa via. Poi per le canzoni, Anna,
0: non l'ho neanche sul computer, quella lì di Fiordaliso, come non avevo quella di Mina, perché sono canzoni che io non proprio in 40, ma poi di più, per 40 anni, 42 che faccio la radio, ma almeno 10 anni prima che cantavo, è vero? Ma l'ho mai sentita questa canzone? Saranno canzoni bellissime. Era abbinata l'Annetta alla Stenom. Dimmi, nella ultima telefonata.
3: Il più basso,
0: sì?
3: La baita, il 37.
2: Allora, la 2, nella, l'uno te l'ha fregato la Silvana, baita e il 37 per la Nella, Nella di Salso. Allora, Nella, tu lo sapevi la Liberatore?
3: No, adesso po' che sono un po' confusa, non ricordo, non mi chiamo.
2: Ah, non sapevi la Liberatore? È colui che riceve e va alle scommesse, si chiama Alliberatore. Era...
3: quando c'è il bis torna un po' in mente il codice, però
2: na,
3: quando tornare in mente prima
2: bravo,
3: che
2: dice... insomma di me del votim da smenghi fino a maniera magari a zem cala la panza ascolta sai dirmi Nella, questa lo sai è facilissima, come si chiama le figure che usavano una volta, mezzo uomo e mezzo pesce. Sai che le donne sono le sirene, è vero? Le sirene, che bella sirena. Yomen?
3: Del vostro si è visto un po' il film, Tempi in Grecia, ritornammo a essere nel film, sto per dire.
2: Tritone.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao Nella.
0: Ciao Nella, grazie mille. Nella che aveva un premio molto bello, sempre per Nella, la nostra Nanda di Vogue Fashion. Grazie, mi sarebbe piaciuto tantissimo portarlo, perché mi piace sempre scambiare quattro chiacchiere con l'Annetta. Allora, amici della flottiglia, fermatevi un attimo, perché vado con la pubblicità. Roberto, adesso o mai più, oggi, mi raccomando, sentiamo qual è la pubblicità battezzata.
2: Prima parte, la pubblicità battezzata è Trinità.
0: Trinità.
2: Caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 9 maggio, prima parte, la pubblicità battezzata è Trinità.
0: Avete sentito la sigletta iniziale, che è tutto regolarissimo, è regolarissimo. Bene, andiamo con la vera pubblicità.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
5: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Mamma son tanto...
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
7: Mamma son tanto felice.
8: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: bottiglia del quiz. Guardiamo se riusciamo a trovare la via giusta e poi vedo se ho tempo, senz'altro. Io adesso chiacchiero per aspettare se ci sono i flottigli, le voi della flottiglia che volete aderire al gioco. Sto facendo la mia chiacchierata, ripeto, prima il numero, poi logicamente a vostra scelta sia la caccia alla pubblicità sia il primo estratto su Milano. Allora, sentiamo, non sento telefonate, blocco le linee, se no arriva la telefonata mentre faccio ascoltare le telefonate.
1: Buongiorno Vittorio, stamattina c'ho le parole giuste, eh? Dunque, per l'indovinello, la catena di montaggio, ti dico che è la canzone che stai cercando è di Fiordaliso, Il mio angelo.
0: Il mio angelo.
1: Per il rumore che stai mettendo il vetro nel contenitore dello scarpe. E poi per la catena di montaggio, adesso mi sono ricordata.
0: Sì, l'hai detto in diretta.
1: Vittorio, non volevo chiamare, però ti chiamo.
0: Sentiamo altre telefonate.
2: E ciao Vittorio, so che molto presto.
0: Sì, molto presto, così cancello la telefonata. Perfetto. Allora, molto molto presto sblocco le linee. Voi guardiamo, intanto lasciamo andare, guardiamo se trovo il mio angelo. No, ho la telefonata, volevo mettere a confronto il brano dell'Anna.
3: Eccolo qua.
4: Pronto, ciao. Mi dai l'8, Vox Station e 8.
3: Di Letta.
4: E poi ti dico per il rumore, ti dico chiudere la basculante.
3: Chiudere la basculante?
4: Sì.
3: La porta del garage a bascula, sì. Quella che vola via.
4: Sì.
3: Ce l'hai te? Ce l'hai te la basculante?
4: Ce l'ha mia mamma.
3: No, io non ce l'ho. Vacca, me go.
4: Sempre una porta del garage.
3: Vabbè, non ci siamo lo stesso. È lo stesso.
4: Veloce perché...
3: Sì, ascolta, Diletta, sai dirmi una parola molto facile, di 11 lettere. Organizzato è una parola incrociata, organizzato con metodo rigorosi e criteri costanti. Cosa può
4: non
3: essere?
4: So.
3: No, è una parola facilissima, eh?
4: Per chi la sa, sì. Non lo so, dimmelo.
3: Niente.
0: Grazie Diletta, poggio così, ti lascio libero la linea. Allora, guardiamo chi è bravo, guardiamo chi mi chiama. È organizzato, qui non guardiamo i secondi, guardiamo se c'è la prossima telefonata che chiamava prima. Sentiamo, pronto? No, è l'altra.
3: Pronto?
5: No, non lo so io.
3: Sistematico, è organizzato con metodo rigoroso, criteri costanti, sistematico. Dimmi pure.
5: Allora, il 5, dai 5.
3: 5?
5: 5, come si chiama quello lì? Tortello d'amore.
3: Tortello innamorato.
5: E 12.
3: E il 12 per la Tina. Tina. Allora, Tina, tu li sai senz'altro. Perché non ne sono convinto. Sai dirmi i colori, tutti i colori dell'arcobaleno? tutti i colori dall'arcobaleno. Intanto, Tina, quanti sono i colori dell'arcobaleno?
5: Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
3: No, poi me li devi dire.
5: Sono sette. Allora, verde, giallo, rosso, indaco, azzurro e arancione.
3: E violetto. È violetto purtroppo.
0: Per uno sei stata comunque ugualmente bravissima. Bravissima. I colori non è mia. Leggo. Violetto, indaco, azzurro, verde per lei andava a mitraglia, giallo, arancio, rosso. Questa era, non era facile. Complimenti. Atina, brava. Atina, eri abbinato alla Casa del Fiore di Maurizio e Rita, che vi aspetta per la festa della mamma, anche da Maurizio e Rita a Salso. Allora, guardiamo il mio angelo. Intanto va

0: Ah, per te questo è alto, c'è sul mio computer, è una canzone, non è famosissima, ma è una canzone che vagamente ricordo, il mio angelo. Ascoltiamo e facciamo, Anna, sentiamo se hai buon orecchio. Allora, questo è il disco quiz. Poi mettiamo, sì, ricordo bene quella canzone di Fiordaliso. Che poi ti dedico. Questo è il disco quiz. Questo è il mio angelo di Fiordaliso.
1: Ciao, come stai?
0: Canta subito, Anna, senti, no, non è molto azzeccato. Senti, Anna. Questo è il disco quiz. Anna, ti dedico Fiordaliso con il mio angelo che è sul computer.

vagamente, ma la ricordo questa canzone, la ricordo, è meglio di quella di Mina, meglio, più seccata, insomma, ci avviciniamo, Anna, ci avviciniamo alla svolta di non ritorno.

0: la ricordo questa canzone, quella di Mina no, mai sentita, questa la ricordo benissimo, infatti è sul computer. È una bella canzone, però non è il disco quiz.
1: Rimani per me il mio angelo.
0: Bella Anna, bel rispolvero, bello. La ricordo benissimo questa canzone.

0: con la pausa, se ci sono degli altri che seguono la flottiglia, la flottiglia quiz, io sono qui, tanto sentiamo.
1: Quella di Mina faceva addormentare, questa fa svegliare. Non ce l'hanno, dai.
0: No, è promossa, Anna, è promossa questa, no, quella di Mina. Infatti, impareva delle mie una canzone mia insieme al computer, e crede, e la mia inquina tutto il computer. Mamma mia, no, no, questa è sul computer, è una bella canzone di Fiordaliso, di Marina. Marina poi, fra l'altro, è cantante anche di Bagutti. Ed andiamo con un altro brano che vado a proporre. Vedo che non c'è flottigliomani in giro, perciò andiamo con lui. Chi è lui? È il grande Lucio Battisti con 7:40.

Battisti e le Semper Battisti. Diciamo la verità, concludo grazie ai coraggiosi della flottiglia, coloro che affrontano le domande in diretta. Grazie a loro, grazie per la partecipazione. Poi, come ben sapete, durante la settimana avrete giochi preferenziali. Abbiamo la pubblicità battezzata che è, fa vedere, neanche.

amici dell'officina Ford. Quando andate là, salutatemi. Allora, si conclude qui il gioco. Ho la valvola spacca. Oggi non avevamo neanche Roberto. Roberto che magari è al raduno degli alpini, come mi diceva, perché io non so se a Genova ci sia il raduno degli alpini. È già alcuni giorni che mi fa questo promemoria. Comunque a Roberto e a tutti gli alpini un ringraziamento di esistere e con voi dico a tutti, se nulla succede, voi lo vorrete, ci risentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più

0: competitivi della zona e con preventivi gratuiti associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Le corrispondenze pratiche sono molte, diverse per ciascuno, ma possiamo così riassumerle. Arrivano notizie da tempo attese, si risolve una lunga e incerta vicenda, si sblocca la situazione finanziaria, si raggiunge un accordo in una lunga vertenza. Toro. Se svolgete attività commerciali difficilmente, oggi è giorno d'affari memorabile e in linea di massima nell'84... tenete ad agire con troppa disinvoltura, poca comprensione per il prossimo. Per capirci, prendete alla lettera la legge della giungla. Gemelli. I nati a maggio dovrebbero evitare di pensare, parlare o agire mossi da sentimenti poco nobili, quali l'invidia, il rancore, il malanimo. Cancro. Si accentua il dono d'osservazione, la capacità di cogliere al volo un risultato, un'occasione. Adattare se stessi alle circostanze o le circostanze alle proprie necessità, così da ottenere il massimo. Leone, se avete valori Capricorno, è il momento, diciamo anche periodo, delle decisioni importanti, delle svolte importanti e di quanto altro di importante si possa fare nella vita. Vergine, i nati ad agosto possono pensare al meglio e mettersi di buzzo buono per realizzarlo. Più ci mettete buona volontà e più i risultati saranno positivi, importanti. Bilancia, chi possiede valori Pesci non si scosti dalla logica, dal buonsenso. Non insegua novità, non cerchi la sensazione a tutti i costi, può trovare più facilmente la delusione. Scorpione. Nel pomeriggio la prima decade può fare il punto delle situazioni, affrontare anche problemi o situazioni impegnative, comprendere meglio qual è il metodo più proficuo da seguire. Sagittario. Chi ha valori Capricorno oggi appare più solido di una roccia. Non andate molto per il sottile, ma i fatti vostri li sapete fare benissimo. Capricorno. Regolatevi nel modo più normale possibile. Non date adito a chiacchiere e in questo periodo i pettegolezzi potrebbero trasformarsi in una valanga che vi trascina proprio in basso. Acquario. Il giorno può costituire una discreta presa di coscienza della reale portata delle situazioni. Non dovrebbe essere difficile vederle con obiettività e scegliere il tipo di comportamento più adatto per risolvere ogni controversia, ogni inquietudine. Pesci. Oggi prendetevela con calma, filosofia. Se qualche virgola va fuori posto, se si registrano dei contrattempi, non date in escandescenze. Prendete il giorno come un'utile pausa di ripensamento.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash!
7: Notizie Flash!
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con la baita. Guardate che bella giornata anche per sci da prato e quant'altro, per passeggiate alla baita, per buona cucina logicamente alla baita, ma non è solo della baita, vogliamo parlare anche di Calicantus, composizioni, come ben sapete ieri festa della mamma, però domani sarà forse il momento clou, ormai spostano tutto, perciò rimane in odore la festa della mamma. Andate, sono composizioni da sballo, ci sono fiori recisi, è un piacere vedere tante tante belle cose da Calicantus, da Calicantus anche un buon caffè, ufficio informazioni, da Calicantus è tutto il mondo. Sapete benissimo che è l'unico, è l'unica attività che vi segue dalla nascita alla morte, Calicantus. Abbiamo per Calicantus il suo pensiero del giorno, non prima di averci di esserci ricordati di Agatha, da la la la la Nino Ferrer. Agatha è l'ultima delle sorelline, dai, sono sorelline, è l'ultima di 10 mesi, giocherellona, meravigliosa meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottare Agatha, ricordo EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ma finiamo in bellezza con il pensierino d'usur della Diletta. Qual è il pensiero di Diletta? Non come si vince sempre, ma come chi non sa arrendersi mai. E questo è il motto.

cita bien un mot, Trump. Pardon, Trump. Trump. attende la risposta dall'Iran. Mi auguro sia una risposta che metta d'accordo tutti, perché io non è che non mi fidi dell'Iran, non mi fido di Trump, non mi fido nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece in molti non si fidano del nuovo presidente. Piacenza, Tinà, una donna 56 anni uccisa a coltellate nell'appartamento di periferia a Piacenza. A chiamare i soccorsi il marito, cittadino macedone, sarebbe scattata per lui la confessione che ha ucciso la moglie, arrestato dopo una breve fuga con l'aiuto dei vigili carabinieri. Sono entrati dal balcone, hanno trovato purtroppo il corpo senza vita di quella povera donna. È ancora un omicidio. Un bambino di soli 6 anni è morto travolto, pensate, dal muletto guidato dal padre in un piazzale della zona industriale di Belluno, dove si trova l'azienda di famiglia. Soccorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Si indaga, ma è inutile ormai indagare, chissà il dolore di questo padre. Che è stato sequestrato il mezzo per accertare se ci sono responsabilità. Ed abbiamo ieri è passato tutto bene, ripeto, Rubio non è Trump, è un personaggio, un americano che stimo tantissimo, mi piace tantissimo, adoro tantissimo. Vorrebbe lui presidente americano pacato, educato, mai visto con i denti canini all'esterno per mordere, mai. Insomma, ieri tra Meloni e Rubio hanno parlato cordialmente tutte e due, ma restano le distanze. Meno male che la Meloni ha capito e non ha fatto quello che in molti presumevano, che ha dato la sviolinata per Trump. Fortunatamente non c'è stata, forse è stata aiutata dal comportamento del nostro Papa, che non ha fatto nessun sconto a Trump. Intanto in Inghilterra crollano i laburisti, vola Farns, Malmsteer prova a resistere. Vedremo se nel Regno Unito, ricordiamolo, questo diciamo premier prenderà anche il controllo del Galles. Ed abbiamo il caso cui tutti ne parlano, è Garlasco. Garlasco ieri sera in una intervista televisiva, ricordiamolo, Sempio ha ribadito: non sono io l'assassino di Chiara. Quando sono andato sul luogo del delitto, il sangue c'era già. Perciò non è una cosa da poco quella che dovranno fare i giudici, perché non vada in galera uno innocente o che non resti in galera uno innocente. Ed abbiamo Polizia di Stato, Cittadella, colto sul fatto mentre ruba in casa. È arrestato un 29enne italianissimo, italiano non parmigiano,
non parmigiano, che ieri abita fuori provincia, ieri è stato trovato in fragranza di reato. Lì qualche bastonatina ci voleva, non diciamolo forte. Abbiamo invece bloccato in via Garibaldi, in questo caso è un tunisino in carcere, bloccato uno degli autori della feroce aggressione di Follonica, perciò se ritenuto responsabile senza indugio a nuoto, non col volo di Stato come è stato per Almastri, che il nostro governo ha messo a disposizione un volo che paghiamo noi, un volo per un assassino, che poi la Libia l'ha arrestato, dunque la Libia, la sua nazione. Ed abbiamo invece Fidenza via Cavour, colpo notturno in un negozio che si chiama Ripara da Noi. Il negozio Ripara da Noi, in un minuto hanno fatto man bassa di telefonini, c'è tutto filmato, anche il delinquente con tanto di cappellino bianco che andrebbe tolto con una ghigliottina il cappello. Ed abbiamo anche un altro fatto cui nessuno riesce a spiegarsi. Ricordiamolo, famiglia residente a Salso Maggiore, continuano le ricerche in Friuli, Venezia Giulia, dove la mamma è sparita da un paio di settimane, se ne sono andati, punto interrogativo, con un altro uomo, Yuri Gropper. Scorso anno i ragazzini erano già venuti qui e avevano conosciuto un'altra persona, e perciò speriamo che questa mamma salti fuori e più che altro i bambini saltino fuori e siano incolumi. È il giallo che permane a Salso Maggiore. Come a Salso Maggiore, Pusher scoperto il maiale, lancia la droga dal finestrino dell'auto in una aiuola in Parco Mazzini, ma i carabinieri di Pellegrino Parmense, che poi sono la compagnia di Salso, l'hanno visto e l'hanno pizzicato. È un 33enne arrestato, perciò altra persona che, ripeto, delinque nella nostra zona, e purtroppo è un'abitudine che non perdono. Oggi è la festa dell'Europa, giornata, ricordiamo, dell'Europa, che ricordata dalla dichiarazione di Schuman per i valori di pace. Viva l'Europa, viva l'Italia, Europa unita, Europa magari anche allargata, non con personaggi di contrasto come lo era prima, non la Norvegia, ma tutti sappiamo, dopo l'esautoraggio del Orban che bloccava tutto, adesso l'Europa è più snella. Oggi è San Gregorio da Ostia, Pacamio e San Nicolò al Begregati. I nati oggi sono persone con grande senso
della giustizia, dimostrano coraggio nel sostenere le cause in cui credono. Per loro le promesse sono un debito. Raramente aggressivi, basano la loro forza più che sulla difesa, sulla onestà e la correttezza. Queste persone stanno sempre dalla parte dei più deboli, non sopportano le forme di comando che limitano la libertà altrui, ma esercitano da singoli individui situazioni istituzionali. Se rispettati, dimostrano generosità e disponibilità, possiedono un ottimo senso degli affari, in ogni attività cercano sempre

0: Poco nuvoloso, tendenza però ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com. Montecanate.it, grazie a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
6: Ma no, da 5 è che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici.

0: Grafici professionali, visite ai vostri mobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 9 maggio.
1: A Bari si ricorda oggi la traslazione di San Nicola, vescovo e confessore da Mira, città dell'Alice.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Nicola.
1: Nicola riproduce la forma latina Nicolaus, derivante dal greco Nikolaos, nome attestato già in epoca antichissima e composto dalla radice nic del verbo nicao, cioè vincere.
0: Il secondo elemento del nome Nicola è la parola greca laos, che vuol dire popolo. Nicola vuol dire dunque vincitore fra i popoli.

0: Gay Lussac aveva 20 anni quando nel 1804 intraprese assieme a Biot la prima ascesa in pallone. Voleva sapere come si comportava un ago magnetico man mano che ci si allontanava dalla Terra. I due salirono fino a 4.000 metri.
1: Tre settimane dopo, nuova ascesa, stavolta da solo. L'audace Gay Lussac salì fino a 7.016 metri e raccolse dell'aria che voleva analizzare.
0: Il giovane scienziato era particolarmente interessato alla dilatazione del gas, di cui in seguito enunciò le leggi, e alla combinazione dei corpi.
1: Nel 1808 Gay Lussac si associò a Thénard e riprese le esperienze di Humphry Davy sulla soda e la potassa scomposte dalla corrente elettrica.
0: Lavoravano in un laboratorio male attrezzato, con mezzi rudimentali, e l'inevitabile successe. Un'esplosione ferì gravemente agli occhi Gay Lussac.
1: Qualunque altra persona avrebbe rinunciato a proseguire gli studi così pericolosi, ma il chimico, la cui vista si era salvata miracolosamente, si rimise all'opera appena guarito e successivamente scoprì il cloro, il boro, il cianogeno e l'acido prussico.
0: Deputato, pari di Francia, egli creò l'industria chimica francese. Quando si spense il 9 maggio del 1850, la sua vita era stata interamente votata alla scienza.
1: Maggio 1936. La politica del New Deal, instaurata 4 anni prima da Roosevelt, viene riconfermata dalle elezioni presidenziali. Il suo più forte avversario, il repubblicano Landon, ottiene 16 milioni di voti contro i 24 del democratico Roosevelt, il quale raccoglie i suffragi degli intellettuali liberali, delle donne, dei negri, dell'elettorato operaio metropolitano.
0: Zolder, 9 maggio 1982. Il pilota canadese Gilles Villeneuve, pupillo di Enzo Ferrari, muore sul circuito belga alla vigilia di disputare la 68esima corsa di Formula 1 della sua carriera.
1: Aveva 30 anni. Alle 2 del pomeriggio di quel 9 maggio, trovandosi in curva alle spalle del tedesco Mas, aveva tentato di superarlo. Sfortunatamente una ruota della sua Ferrari urta sulla posteriore destra dell'auto di Mas. Villeneuve schizza a 260 km all'ora contro la rete di cinta. Purtroppo non c'è più nulla da fare.
0: E chiudiamo il nostro almanacco con la celebre Transcontinental Race, avvenuta nel 1929.
1: Si tratta della maratona più lunga del mondo, appena 5.898 chilometri, da New York a Los Angeles. Il vincitore fu l'oriundo finlandese Johnny Salo, che giunse al traguardo in 79 giorni.
0: E con la Transcontinental Race abbiamo concluso anche per oggi. Appuntamento a domani, 10 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, data l'ora, buon sole, bella giornata, tiepida, si sta da Dio. Vedremo poi il bollettino a proseguire, il bollettino meteorologico per quello che sarà domani. Oggi l'abbiamo letto stamattina. Abbiamo l'appuntamento con tutti voi, chi vuole partecipare ai vari giochi, quelli tosti, quelli per esempio del indovinello, cos'è una catena di montaggio sessuale, catena di montaggio, cioè vuol dire Anna sequenza, sequenza di un qualcosa, catena di montaggio, lo dice, l'ha inventata, chi non lo sapesse, Harry Ford. Harry Ford è lui che ha inventato la catena di montaggio. Non lo sapevate? Dite la verità. Non lo sapeva. L'ha inventata Harry Ford quando in America, insomma, ha preso piede l'automobile. E allora bisognava sfornarne molte, molte, molte in continuazione e in sequenza. Insomma, catena di montaggio, però non quella della Ford, ma quella sessuale. Abbiamo il proprietario dell'albergo Detraz, che Anna non ha trovato ancora uno, un amico, pensate, con tutte le conoscenze che ha Anna, non sapere, non conoscere uno che ha lavorato al Detraz, al grande albergo, storico albergo Detraz. Abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli, non Malpeli, via Micheli, non Malpeli, veniva chiamata in due modi, era divisa in due, perciò veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo il consueto disco quiz che abbiamo messo a paragone con la bella canzone di Anna stamattina di Fiordaliso, ma proprio non ci assomiglia neanche un po', non ci assomiglia niente, niente, niente a quello che è il disco quiz, che è questo. Sentite, questo è tutto l'inizio, perché quella di stamattina di Fiordaliso faceva due battute, ta, ta, e poi cantava. Qui altro che le mie due battute, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci battute. Perciò prima di cantare, perciò ce n'è. Andiamo con il rumore bello, più bello, più simpatico è rompere i crackers. Questo rumore è spezzare in due i crackers. Io nel ristorante dove servono questi crackers spezzettati che fanno così baccano non ci vado, se no prendo stremlong, si dice paura, stremlong in dialetto, ho c'è un stremlong, ho preso una paura. Allora voi fate il vostro lavoro, io faccio il mio e vado a completare l'almanacco di oggi. No, no, non ho detto ancora, andiamo col notiziario.
ho detto completiamo l'almanacco di oggi, perciò andiamo con via

santo di oggi, Santino Rocchetti. Oggi è San Geronzio da Cervia, vescovo. Geronzio, Billy Joel, compie oggi 77 anni. Billy Joel. No. Non conosco gli altri. Ricordo questa sera ci sarà Cozza. Ieri sera non ho potuto vedere la prima perché c'erano i 10 comandamenti, troppo belli. Veniamo invece a chi nasce oggi, avrà uno spiccato senso di equità e gentilezza, capacità di risolvere tutti i problemi. Abbiamo la frase del giorno: molte volte, più nelle piccole che nelle grandi, ci conoscono e ci concedono per coraggio. L'ha detto Alessandra Buie. Veniamo invece, sento già il telefono squillare e buttar giù, perciò uno o l'altro non mi interessa, sono sempre rompiballe. Il sole è sorto alle 6:02, tramonterà alle 20:38, luna calante. Si leva alle 2:31, cala alle 11:58. Proverbio del giorno: il perdonare è di Dio, il dimenticare è dei pazzi. Sardegna. Abbiamo, ricordiamo la curiosità del giorno, le terme di Erling, inaugurate nel 1999 nella omonima cittadina nel Mantovano, sono le più grandi al mondo. Le terme di Edvring, non lo sapevo, sono state inaugurate nel 99, sono le più grandi al mondo. 1976 a Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, nel bagagliaio di una Renault rossa.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con la baita. Guardate che bella giornata anche per sci da prato e quant'altro, per passeggiate alla baita, per buona cucina logicamente alla baita, ma non è solo della baita, vogliamo parlare anche di Calicantus, composizioni, come ben sapete ieri festa della mamma, però domani sarà forse il

alla morte Calicantus. Per Calicantus il suo pensiero del giorno, non prima di averci di esserci ricordati di Agatha. Agatha, da la la la la, Nino Ferrer. Agatha è l'ultima delle sorelline, dai, sono sorelline, è l'ultima di 10 mesi, giocherellona, meravigliosa meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottare Agatha, ricordo Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ma finiamo in bellezza con il pensierino d'Ozur della Diletta. Qual è il pensiero di Diletta? Non come si vince sempre, ma come chi non sa arrendersi mai. E questo è il motto.

Ed andiamo con le nostre notizie. Antivirus, quattro turisti sono passati da Roma. E poi vi spiegherò in dettagli alle 14.30 col prossimo notiziario. Mattarella, grande Mattarella, Europa, sfide vanno condivise, perciò la sfida dell'Europa, mi auguro a 45, non più a 27. Ora che l'Ungheria è con noi, che non c'è più Orban, speriamo di potenziarci non poco, che logicamente i russofili vadano oltre cortina di ferro. Intanto per la festa della mamma i fiori sono stati il regalo top dei doni, sono preferiti da un italiano su due, indagine della Coldiretti sul 10 maggio, ma per il sottoscritto che è un tradizionalista e un abitudinario incallito, sempre l'8 marzo era ieri, ma comunque sappiatelo che oggi e domani continua la festa della mamma. Minivan finisce in un canale. A Venezia, morti a Chioggia. A bordo lavoratori stranieri, 3 morti, 6 si salvano. Poi in Calabria, 2 operai morti orribilmente schiacciati, 23 e 53 anni, in 2 diversi luoghi, ma non solo tra ieri e oggi. I morti sul lavoro sono stati ben altri 3. Come vedete, c'è qualcosa che va rivisto. Putin, combattiamo contro tutta la NATO. In Ucraina i nostri eroi avanzano, un sacco di balle che conta Putin a Mosca, arrogante come pensate. I due stati più in vista, Russia e America, hanno i presidenti più arroganti, più non voglio fare altri aggettivi. Intanto Trump aspetta la risposta dell'Iran, se no li farà arrivare alla età della pietra. Sono tante tante altre notizie che poi dettaglierò al momento giusto, cioè alle 14.30 nel prossimo notiziario. Domani è domenica, voi direte che bel, serve anche a me. È tempo in peggioramento, con piogge sparse già dal mattino a carattere di rovescio. Nel pomeriggio migliora e anche

0: Anche in serata, zero termico a 2800 metri con temperature minime più 14, massime più 21, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.

abbiamo il primo brano e la prima richiesta di oggi, che è per Claudio, dedicato a Silvana Loreni, da Claudio, con Una città per cantare di Ron.

Abbiamo il primo brano, primissimo brano per la nostra il nostro Claudio che dedicava a Silvana. Ed abbiamo invece un punto, domanda collaudata, già fatta, strafatta. Come viene chiamata la corta spada con doppia lama da taglio simile al gladio? I gladiatori usavano il gladio, ecco perché venivano chiamati gladiatori. Erano coloro che combattevano nelle arene romane, si uccidevano e i romani gioivano, viva! Vedermo, mamma mia. È la famosa daga, daga, famosa daga, dai, o no? La famosa, famosissima daga. Allora, abbiamo una canzone molto bella del grandissimo, grandissimo Angelo di Piacenza, una lunghissima telefonata ieri pomeriggio con Angelo, carissimo grande amico, che fa una dedica a Roberto Boerio. E appunto, sapendo che Billy Joel oggi compie 77 anni, dedica a te, Roberto, Jess. Tu e UER 1977 per Angelo di Piacenza.

0: che oggi compie 77 anni ed è bravissimo, ha fatto canzoni bellissime. Ringrazio tantissimo Angelo Di Piacenza, grazie per la bella lunga telefonata di ieri, poi ci vediamo quanto prima qui alla radio. Abbiamo per voi della flottiglia dei quiz, voi della flottiglia dei quiz che tirate la flottiglia al sabato, ben 20 punti, 20 e tre premi per voi, i meno coraggiosi, sono 3 punti. Sapete dirmi, Anna, tu che sei della flottiglia, sai dirmi il nome di una bella canzone di Celentano? Quanto era bella quella di Fiordaliso questa mattina, che però non assomiglia per niente al disco quiz. Cinque, quattro, tre, due, uno, top. Allora la ecco, prendiamo, mamma mia, va bene, andare
1: giù. Una carezza in un pugno.
0: Una carezza in un pugno per Silvana. Una carezza in un pugno, una bel pugno cazzotto nei denti. Pronto?
2: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Siamo la coppia più bella del mondo, io e l'Anna. Siamo la coppia bella. Canzone bella, una carezza in un pugno, scritta dal nipote Gino Sant'Ercole, chi spudevan vedar mei did in dioc, in dialetto i did in dioc. Allora sentiamo qual è la canzone. Tiriamo su tutte le leve, sì, penso che tutto sia a posto, manca da schiacciare, eccolo qui il tasto. Canzone battezzata ciao ragazzi,
3: canzone battezzata
0: in sottofondo, Billy Joy, l'avete sentito, ed andiamo con Norma Di Parola, che non fa parte della flottiglia.
4: No, new message, all message, play back.
5: Ciao Vittorio, sono Norma, faccio una dedica alle Nelle, alle Graziele, alle Bibette e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canato. Sì. Faccio da Franco Simone, respiro, ti ringrazio di tutto, ciao.
0: Ci mancherebbe, un piacere, Norma. Allora respiriamo tutti una bella boccata d'aria musicale. Franco Simone, pugliese puro sangue.
6: Canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro.

0: Eh sì, eh sì, respiro per la nostra norma di parola, norma di parola, vale in termini medici. Qual è il nome delle cure fatte con le acque minerali? No, io non lo so. Leggo. Non lo sapevo. Vale 2 punti? No, proprio non lo sapevo. Cure fatte con le acque. Eccolo qui, bravissima chiunque sia, 2 punti li merita e va via.
1: Pronto?
0: Abbiamo al momento giusto, chiunque sia l'idiota, al maschile o al femminile, e si infilano in mezzo al gioco. Hanno problemi, ma ripeto, non l'hanno a rompere le palle proprio al momento giusto. Veramente, non hanno problemi ad entrare. Come si chiamano le cure fatte con acque minerali? Eccolo qua. Sì. Pronto?
1: La psoriasi, cura la psoriasi.
0: Grazie Anna. Cosa c'entra la psoriasi? È una malattia la psoriasi, Anna. La crenoterapia. Io non lo sapevo. Psoriasi è una malattia, eh? Allora magari viene curata con l'acqua minerale. Perciò non ha capito l'Anna, la do poco male. La psoriasi, se non sbaglio, è una malattia che si viene rossi. Insomma, paonazzi, vado con la pubblicità perché poi andiamo altri chance da fare. Allora, le cure fatte non con acque termali come le nostre a salso che adesso non gli dà nessun valore, ma con le acque minerali è la crenoterapia. Crenoterapia.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: Come on.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma, son tanto... E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Ed passiamo a due punti. No, un punto, troppo facile. Troppo facile per Anna, per chi sa il dialetto è troppo facile. Come diciamo ad uno molto, molto, molto, molto curioso? Uno molto curioso. Guardate come stacco le lettere e voi mi capite. Ma guardiamo cosa ha fatto. Ma basta parlare, staccare le lettere e tutti capite bene, sì? Ascolta, ferma, sì. Silvana, sì. Un punto è tuo, ma sai da cosa deriva questo proverbio dialettale?
9: Ma probabilmente perché va davanti ai magi e quindi prima
8: no,
9: di loro.
8: No. Perché la cometa, sai cos'è? È la cometa.
9: Sì,
8: è la cometa. La cometa, te lo dice un esperto in dialetto, ma non universitario, da osteria, passava, se tu ci badi la cometa, zac, sfila, sfreccia per curiosare come, cosa succede al mondo, pensavano una volta. Grazie Silvana. Almeno abbiamo spiegato, come dice Silvana, come lo dico anch'io, i dialetti non sono buttati lì a caso. Il nostro arvecio era mia più cuion che nuetar. Anzi, la cometa zac, fa una apparizione fugace, sembra che venga a curiosare cosa c'è a questo mondo. Comunque abbiamo un punto per brava Silvana, brava in tutti e due i casi. Silvana 9, però abbiamo dato anche spiegazione, spero esaudiente, per il dialetto, così imparate bene
10: anche la grammatica dialettale. Allora, guardiamo cosa c'è.
11: No, new message. All message. Play back.
12: Dottore, mi corregge, perché mi ha detto che prima, anche Linda, questo storico, ha detto che si chiamava Via Corsica e Via Garibaldi. La strada che portava in piazza Garibaldi, praticamente. Poi mi ha detto così e poi c'è anche la storia dietro. Ciao.
10: Ciao Anna. Tutto da rifare.
13: Ciao Vittorio, sono l'Anella.
10: Ciao Anella.
13: A chi dedica la norma con un brano cantato da te, I giorni dell'arcobaleno. Grazie Vittorio.
10: Bene, andiamo con i giorni dell'arcobaleno per te, Norma, dalla nostra Nella di Salso.

0: Corvo Alto, i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, veniva il sereno. I giorni, bellissima canzone, rovinata magari, scritta dal grande amico, veramente grande, carissimo amico Nicola, Nicola di Bari. Ed abbiamo una domanda che è una caccia al numero, vale 2 punti per tutti. Sapete dirmi numero, quante sono le regioni in Italia a statuto speciale? Quante sono in Italia le regioni a statuto speciale? Quante sono? Va bene, te la tengo buona, anche se erano 17, ma no, era il disturbatore o la disturbatrice seriale. Quante sono le regioni a statuto speciale?
1: Una volta ogni tanto. 5?
0: 5. Bravissima Diletta. 5, completamente fuori tempo. Poi state lì con le regioni, che poi vi faccio una domandina. Erano 5 ed andiamo con Pietro di Torino, leggo. Ciao Vittorio, buongiorno a te, buon sabato, ti auguro buona trasmissione, un saluto a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti gli ascoltatori, un particolare saluto a Roberto Boerio di Ivrea, la mia cucciolotta, grazie a te per la tua disponibilità e a tutti voi per il vostro cordiale ascolto. Per Pietro di Torino, viva la mamma. Siamo in tema di mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: no, no, no, no, sono sempre qui, sono Miguel, Miguel Summi, ed abbiamo, stavo registrando, guardiamo, attenzione, non è un bluff, non è un bluff, c'è la vincitrice dei 200 punti della... azione sessuale, è l'Anna. L'Anna vince i 200 punti, poi la sentite, 200, Anna vince 200 punti, poi io per, ne parleremo fra pochi istanti, Anna vince, Anna sentite la... risposta registrata, perciò non ci sono, sentiamo chi è che rompe le balle adesso. Sì? No, io però vi dico anche che ho una bella pazienza per non andare a tutelarmi un po' per il mio lavoro, comunque lascio correre nel modo più assoluto. Allora, avete visto, no? Non sono molto intelligenti, però si intrufolano al momento giusto, quando c'è tac, tac. Ripeto, sanno fare le cose a modo, vabbè, disturbatorio. Ed abbiamo adesso, chi mi dice, vale 3 premi e 20 punti, voi della flottiglia, e solo 3 punti, voi non della flottiglia. Avete capito cosa intendo per la flottiglia? Abbiamo fatto la canzone per Celentano, che era Ciao ragazzi, ciao. Adesso facciamo una canzone di Mina, non alla Anna, Anna di Varano, ma alla Mina, grande Mina. Guardiamo se Garivè, voi della flottiglia, flottiglia, ricordiamo del quiz. Per gli altri solo 3 punti, sì.
1: Allora, non gioco più.
0: Non gioco più, dice Claudio. Stavolta Claudio è andata male. Bella anche quella canzone lì, molto bella. Guardiamo se qualcuno riesce ad indovinare. Sentiamo. Eccolo.
2: Insieme.
0: Insieme, bella canzone, bellissima. Non è certo una canzone dell'Anna. Beh, bella Insieme. Per me, Insieme a Grande, Grande, Grande, una delle più belle canzoni di Mina.
2: Conversazioni.
0: Conversazioni. Altra, beh. Mamma mia, ho visto che avete buon gusto in fatto di canzoni. No, Anna no. Buon gusto, neanche Fred. Allora, sentiamo. Dimmi.
2: Una tigre a pua.
0: Una tigre a pua. Una zebra a pua. Una zebra a pua, una zebra di là. Allora, sentiamo qual è la canzone e poi se qualcuno può contestarmi nel dire che forse è una delle canzoni più belle di Mina, se condivide con me. Canzone bellissima ancora. È bella molto, Canzone bellissima. Mina ancora. Allora, abbiamo la vincitrice poi. Passiamo a Silvana che fa la controdedica a Claudio o Claudienne, chiamatelo come volete, ancora è bella molto questa canzone di Mina. Chi la conosce, ma penso che tutti voi la conoscete, sentiamo le telefonate.
3: No, message.
0: Allora, il numero 2 è vuoto.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Vittorio, ci ho pensato, sai, per la catena di montaggio cosa può essere? O degli stupratori, oppure è un harem. È più fidenza, uno storico mi ha detto che si è sempre chiamata via Michele, però può darsi anche che sia stata via Corsica e via Sanese. Ciao, grazie.
0: Via Corsica e via? Boh, chi ha capito? Via Corsica e via? Boh, non ho capito. Allora, Anna, vabbè, ormai ho svelato. Anna, devi darmi una sola risposta. Ti tengo buona la seconda, va bene? Un harem! Mamma mia, il sultano che ha... un harem con 50 mogli è una catena di montaggio, tutte le sere ha una moglie diversa da montare, è vero, catena di 200, però Anna, devi abituarti a dare una sola risposta, perché la prima che hai dato, sentiamola, non era questa, è che ormai mi sono sbottonato.
4: Vittorio, ci ho pensato, sai, per la catena di montaggio cosa può essere? O degli stupratori?
0: Ecco, stupratori che non ha nessun senso, e perciò era la prima riposta. Anna, ringraziami che ti ho fatto un bel regalo, stupratori, ditemi se uno stupratore è una catena di montaggio. No, adesso, poi dopo hai detto l'harem, va bene, un harem equivale a una catena di... Bene, togliamolo quel gioco lì nel modo più assoluto, perché... No, non prendo il telefono, non lo prendo assolutamente. Anna ha 207 punti. Anna, una risposta, hai detto stupratore. È stare a mia lì, è stuprare tutte le donne che prendono il treno, catena di montaggio, adesso diciamo la verità. Comunque, ormai avevo speso la parola perché ho sentito solo la seconda parte, non avevo sentito la prima, ancora una volta mi sono fregato da solo. Bene, andiamo con... perché poi se non le avessi tenuto buono la seconda mi avrebbe contestato, ma io l'ho detto, togliamolo così ci togliamo il dente, mentre invece per quella diffidenza io non ho capito, Anna, qual è il secondo nome, sei lontana, però per scrupolo non l'ho capito. Se mi puoi ripetere i nomi fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono i due modi, però dimmeli bene e chiaro, che anch'io che sono un po' sordo, anzi molto sordo, però sento un foglio di carta che cade per terra, ma o siete voi che parlate male, secondo me, secondo ipotesi, non ho capito la seconda risposta. Ed andiamo con la nostra Silvana, che controdedica a... poi stop alle richieste, ho le ultime richieste che mi avete già fatto, controdedica a Claudio, la Isla Bonita con Madonna.

0: Teresa Bonita. Vale un punto, poi un attimo di pubblicità, poi l'ultimissima parte del programma. Basta richieste, se no, come sempre, vado fuori tempo per il notiziario delle 14.30. Vedo altre telefonate, ma ripeto, ho le ultime due richieste e poi non esaudisco più. Sapete dirmi quali sono? Avete Diletta? Sei rimasta nella pagina delle 5 regioni a statuto speciale? Quali sono, Diletta? Guardiamo se sei stata Volpina, come non dubito, e me le sai elencare. Io lo so. Io, ecco qui, 6 secondi. 5,
1: allora, 6. Il Friuli, il Trentino, la Valle d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna.
0: Esatto. Era molto, molto facile. 2 punti a Silvana, che va a 5 e a 6. Era molto, molto facile. Almeno appena chissà di storia dell'Italia, era facile. Le 5 sono Friuli, Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta. Era facilissimo. Ed andiamo con 5-6 secondi. Sempre lui, eh? O lei? Sì. No, è lui. Avete sentito la mia voce alta sotto? È lui. Sembrano coglioni, ma sono furbi, eh? Zac, avete visto? Per rompere l'anima al momento giusto. Andiamo con la pubblicità. Quando c'è la mia voce alta sotto, è lui.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 100.

0: 5 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici
1: della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
0: Bene, andiamo con gli ultimi due brani che erano già prenotati e che logicamente li mandiamo in onda ambedue. Allora, abbiamo Mirella di Tabiano che richiede di Enzo Malepasso dal Sanremo 1980, Ti voglio bene.

0: Bella, bella, grazie Mirella, grazie, grazie, grazie, bellissima. Enzo Malepar, bella, bella, bella. Allora, ultimo brano per l'Anna che è stata la grande protagonista oggi. Anna, ti ho regalato il premio, perché non si danno due risposte, la prima eri completamente fuori. È fuori lo stupratore, cosa c'entra poi come catena di montaggio, poi ti sei ritirata dentro al giusto, un harem, è un po' una catena sessuale di montaggio. Bene, abbiamo concluso così, non ci sono più imprevisti, in attesa magari di un altro quiz similare. Intanto Anna vince 200 punti, che non sono pochi, perciò la vedrà vincitrice del mese, però darò un premio anche togliendo i 200 punti di Anna a chi vincerà in effetti effettivamente il culturale. Ascoltiamoci tutte le telefonate, sentite la richiesta dell'Anna, che è una richiesta di esattamente 70 anni fa. L'ascoltiamo. No, new message. All message.
1: Play back. Vittorio, ciao. Ho pensato, sai, per la catena di montaggio cosa può essere? Ho degli stupratori.
0: Stupratori.
1: Vittorio, riesci a farmi la canzone di Claudio Villa? In Messico, non con due S, in mezzo c'è una X, Messico, di Claudio Villa. Se ci riesci, non ho pretese. Ciao.
0: End of final message. Cosa c'entra il preambolo 2S, Messico, la città o Messico? La canzone di Claudio Villa è quella del 58. No, new message.
1: All message. Play back. Per la prima risposta, sì, era ancora suonato il gong del.
0: End of final. Bene, abbiamo già risolto tutto. Anna, allora andiamo con Messico, Messico, Messico, Messico, non Messico, Messico. Allora, Claudio Villa.

Anna è, ha esattamente 68 anni. È questa bella canzone, Anna, che è ancora ascoltabilissima e vedo in auge. Vado con la sigletta perché, mamma mia, oggi, del resto sempre, riesco a far tardi. Vado con la sigletta del cha cha cha, il famoso te perdo.

Allora, qui dispero per Sanso almeno che qualcuno indovini, perché ho visto che ne parlavamo stamattina lì in gelateria con Marco e il Chicco. Ormai siamo rimasti veramente pochi i salsesi, pochi. Intanto a Fidenza invece siete più preparati, pensate. Come si chiama la rassegna con vari eventi organizzata ogni anno dal direttivo AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia? Chi si ricorda dov'era la rinomata, forse è stata la prima polleria del dopoguerra nata a Salso? Chi si ricorda il nome della prima polleria nata a Salso nel dopoguerra? Chi ricorda la rassegna di eventi organizzata dall'AMPI di Fidenza, Coman Sapel, come si chiama?

0: Ecco qui!
1: Tutte e due, mamma mia!
2: Pronto?
1: E Nella, sono qui!
2: Di fianco al cinema centrale?
1: Sì, ma sai come si chiamava la polleria? Nella, ti ricordi come si chiama?
2: Mamma mia,
0: casomai poi te lo dico io. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Logicamente io posso parlare solo con una linea, erano tutte e due le linee. Attendiamo un attimo. Allora, come si chiamava? Non era Nella, non era, quella era di Provetti, di fianco al cinema centrale, ma ben lungi, prima dei fratelli Provetti, Gianfranco ed Enrico, pensa ai nomi, Gianfranco ed Enrico Provetti, c'era un'altra polleria famosa che fra l'altro era anche di Fidenza. Era nota anche a Fidenza. Guardiamo se c'è la telefonata. Rien à faire, cioè in francese vuol dire niente da fare. Allora, per lampi, soffio ribelle. Anna, e come... Mamma mia, non sai...
2: Testo pretesto?
1: No, non è testo pretesto. Grazie, Diletta. L'ho appena detto, soffio ribelle. La polleria che era esattamente di fianco a Rino Fermi, cartolibreria, che noi chiamavamo il cieco, noi pochissime mosche bianche, ormai pochissime mosche bianche, poche, ormai chiamavamo il cieco Rino Fermi. Lì di fianco c'era la famosa polleria Giorgi, che fra l'altro, se non sbaglio, aveva la polleria anche a Fidenza. Poi, pensate, la mia mente è ancora abbastanza brillante. Dopo nasce una gastronomia del milanese Belli, gastronomia, poi si converte in abbigliamento da romano. Pensate la storia del dopoguerra di quel negozio dove ha avuto sede la prima polleria di Salso. Ragazzi, come non detto, ma almeno serve a un rispolvero di mente, ripeto, purtroppo ne parlavamo stamattina in gelateria, non c'è più qualcuno che sappia qualcosa di Salso. Siamo in Fidenza, insomma, Silvana butta lì delle domandine attuali che ci possono stare, ma

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma, son tanto. E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con la baita. Guardate che bella giornata anche per sci da prato e quant'altro, per passeggiate alla baita, per buona cucina logicamente alla baita, ma non è solo della baita, vogliamo parlare anche di Calicantus, composizioni, come ben sapete ieri festa della mamma, però domani sarà forse il momento clou, ormai spostano tutto, perciò rimane in odore la festa della mamma. Andate, sono composizioni da sballo, ci sono fiori recisi, è un piacere vedere tante tante belle cose da Calicantus, da Calicantus anche un buon caffè, ufficio informazioni, da Calicantus è tutto il mondo, sapete benissimo che è l'unico, è l'unica attività che vi segue dalla nascita alla morte, Calicantus. Abbiamo per Calicantus il suo pensiero del giorno, non prima di averci di esserci ricordati di Agatha, da la la la la Nino Ferrer. Agatha è l'ultima delle sorelline, dai, sono sorelline, è l'ultima di 10 mesi, giocherellona, meravigliosa meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottare Agatha, ricordo EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ma finiamo in bellezza con il pensierino d'usur della Diletta. Qual è il pensiero di Diletta? Non come si vince sempre, ma come chi non sa arrendersi mai. Questo è il motto. Bravissima a Diletta, dove li trova lo sa solo lei. Ed andiamo, la difesa di Stasi ora chiede la revisione del processo. Sarebbe il massimo che una persona fosse rimasta in galera 16-17 anni e fosse innocente. Ci sarebbe da mettere al muro chi sapeva, chi ha ucciso e chi non ha parlato. Ricordiamo che tutto scagiona Stasi, tutto. Nostra intenzione accelerare il più possibile, dice il suo avvocato, l'avvocato Buccellari, che assiste il povero Stasi, 42 anni, col collega De Rensis. Non si può prevedere una tempistica, spiega. Non sarà breve, ma sarà entro fine mese. È necessario leggere e studiare bene gli atti, scrivere la richiesta. Oggi incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Io lo ripeto, non vedo in Stasi,
5: neanche in sempio, non vedo la faccia dell'assassino, però qualcuno ha ucciso. Vedremo, non sarà facile il compito dei giudici. Intanto oggi è il giorno della memoria delle vittime dei criminali bastardi terroristi. Perciò la Camera rievoca, ricordate che sono di destra e di sinistra. Sono di sinistra estrema e destra estrema. Sono criminali che vanno combattuti con pene indelebili. Comunque Mattarella dice che le sfide vanno condivise, valori della libertà e democrazia. Grande giornata anche dell'Europa oggi, perciò si festeggia anche il terrorismo. Meloni non va dimenticato, e aggiungo sia di destra bastardi, di sinistra bastardi, coloro che uccidono per terrorismo. Pensiero va a tutte le vittime, specialmente quella di Aldo Moro, è una vittima, ripeto, per antonomasia, che ha fatto riflettere e scaturire tante tante cose della luridità della politica. Luridità, l'ho inventata io la parola, della politica in Italia. Fiori e piante, i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da un italiano su due, 46%, solo il 19% riceverà gioielli, bigiotteria, profumi. A seguire si collocano i dolci, chi fa alcun regalo, entrambi il 14 e il 7, preferisce un regalo come un breve soggiorno o un pranzo al ristorante, quanto emerge dall'indagine online della Coldiretti, perché come ben sapete domani è la festa economica, chiamiamola la festa della mamma, è l'8 e per me sarà sempre l'8 di maggio, ma per questioni di marketing verrà festeggiata domani. E passiamo ad altri fatti. Antivirus, 4 turisti sono passati da Roma. Perciò i passeggeri del volo KLM sono passati da Roma. Sono stati acquisti e informazioni trasmesse alla regione. Intanto la nave col focolaio ha fatto rotta verso Tenerife, paura logicamente non piccola, voi potete immaginare, tra i residenti di quella località. Ed andiamo con altra notizia. Minivan finisce in un canale, 3 persone morte in un incidente avvenuto questa mattina a Calino di Chioggia, Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo, è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del van i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti a uscire dal furgone da soli. A bordo si trovavano purtroppo lavoratori stranieri. Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco, sommozzatori, autogru, presenti anche i SOM dei carabinieri per definire le cause di questo ennesimo incidente. Un operaio 23 anni, nazionalità senegalese, è morto a Paola di Cosenza. Era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare. San Francesco da Paola è stato travolto dall'accendimento di una colonna di cemento. Un operaio di 53 anni è morto a Francavilla Agitola di Vibo Valentia, schiacciato da un camion gru. Era impegnato nel cantiere del depuratore consortile. Si tratta per la Calabria della terza vittima del lavoro da ieri. Perciò in Calabria da ieri tre vittime del lavoro. Ed abbiamo Putin, i militari russi impegnati nel conflitto con l'Ucraina stanno affrontando forze armate superate all'interno del blocco della NATO. Così presidente russo che si sfoga contro la NATO. Lui che è un criminale di guerra, è uno che ha invaso una nazione libera, lui che non ha il coraggio di chiamare guerra quella dell'Ucraina, ma missione di salvataggio, missione speciale, è una vera vergogna. Oggi, come ben sapete, si celebra in Russia con il massimo dell'allerta la fine della Seconda Guerra Mondiale, cui dobbiamo dirlo, tanti russi hanno dato la vita per sconfiggere il nazifascismo. Queste cose vanno dette. Il nazifascismo che è stata la piaga del secolo precedente, per circa 80 anni è stata la piaga indelebile del mondo. Il guaio è che tutti i più grandi criminali hanno preso a scuola questo metodo di vita ignobile che è il terrorismo e quant'altro. Al via sulla Piazza Rossa l'annunciata parata sulla vittoria della Germania e del fascismo nel 1945, ma anche per la prima volta non sfilano carri armati e pezzi di artiglieria pesante, tutte impegnate al fronte e che il popolo coraggioso d'Ucraina ha decimato. Pensate quale penura, mai si era visto dal dopoguerra una sfilata in Russia, nella Piazza Rossa, senza i mezzi, cioè missili, carri armati, autoblindo, perché, ripeto, ma perché non deponete quel criminale di guerra chiamato Putin e non vi autogestite come avete fatto fino a Gorbaciov, il grande Gorbaciov, il destalinizzatore della Russia e quant'altro. Comunque non voglio soffermarmi su fatti delle altre nazioni e vado con antivirus, donna ricoverata in Spagna, residente in Catalogna, entrata in contatto con la olandese colpita da questo virus sulla nave e poi deceduta, sulla KLM. Dispositivi di quarantena per tutti. La donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso di inserire nel piano di emergenza attivo in Spagna una operazione internazionale dopo il focolaio è attesa stanotte a Tenerife. Sono già in ospedale, in patria, i passeggeri sintomatici. A bordo ci sono 3 morti, un'altra è morta a terra, che è un'altra turista che è su quella nave. Bene, come vedete, insomma, le prospettive non sono rosee. E abbiamo domani, è domenica. Domani è domenica, avremo un aumento della nuvolosità di scarsa consistenza, zero termico a 3000 metri, con temperature minime più 9, massime più 25, venti deboli con locali rinforzi, ricordiamolo, in quota però, perciò sarà solo qualcosa in alta collina, perciò nel medio e alto Appennino. Come sempre io auguro a tutti voi un buon proseguimento d'ascolto, un ringraziamento per avermi seguito fino a questo istante, e auguro a tutti voi un buon sabato sera e un buon fine settimana.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda.

ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204. Il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

istante chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti.

0: Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà
1: per te,
0: per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto, deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04.

0: Francia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna.
1: pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
8: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
9: Pari un'agonia, troppe volte.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99.

0: abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla Via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
1: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAN 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
12: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. Con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
13: Mamma son tanto.
7: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
4: L'impresa edile e il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 9 maggio.
1: A Bari si ricorda oggi la traslazione di San Nicola, vescovo e confessore da Mira, città dell'Alicia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Nicola.
1: Nicola riproduce la forma latina Nicolaus, derivante dal greco Nikolaos, nome attestato già in epoca antichissima e composto dalla radice nic del verbo nicao, cioè vincere.
0: Il secondo elemento del nome Nicola è la parola greca laos, che vuol dire popolo. Nicola vuol dire dunque vincitore fra i popoli.
2: Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy.

0: Gay Lussac aveva 20 anni quando nel 1804 intraprese assieme a Biot la prima ascesa in pallone. Voleva sapere come si comportava un ago magnetico man mano che ci si allontanava dalla Terra. I due salirono fino a 4000 metri.
1: 3 settimane dopo, nuova ascesa, stavolta da solo. L'audace Gay Lussac salì fino a 7016 metri e raccolse dell'aria che voleva analizzare.
0: Il giovane scienziato era particolarmente interessato alla dilatazione del gas, di cui in seguito enunciò le leggi, e alla combinazione dei corpi.
1: Nel 1808 Gay Lussac si associò a Thénard e riprese le esperienze di Humphry Davy sulla soda e la potassa scomposte dalla corrente elettrica.
0: Lavoravano in un laboratorio male attrezzato, con mezzi rudimentali, e l'inevitabile successe. Un'esplosione ferì gravemente agli occhi Gay Lussac.
1: Qualunque altra persona avrebbe rinunciato a proseguire gli studi così pericolosi, ma il chimico, la cui vista si era salvata miracolosamente, si rimise all'opera appena guarito e successivamente scoprì il cloro, il boro, il cianogeno e l'acido prussico.
0: Deputato, pari di Francia, egli creò l'industria chimica francese. Quando si spense il 9 maggio del 1850, la sua vita era stata interamente votata alla scienza.
1: Maggio 1936. La politica del New Deal, instaurata 4 anni prima da Roosevelt, viene riconfermata dalle elezioni presidenziali. Il suo più forte avversario, il repubblicano Landon, ottiene 16 milioni di voti contro i 24 del democratico Roosevelt, il quale raccoglie i suffragi degli intellettuali liberali, delle donne, dei negri, dell'elettorato operaio metropolitano.
0: Zolder, 9 maggio 1982. Il pilota canadese Gilles Villeneuve, pupillo di Enzo Ferrari, muore sul circuito belga alla vigilia di disputare la 68esima corsa di Formula 1 della sua carriera.
1: Aveva 30 anni. Alle 2 del pomeriggio di quel 9 maggio, trovandosi in curva alle spalle del tedesco Mas, aveva tentato di superarlo. Sfortunatamente una ruota della sua Ferrari urta sulla posteriore destra dell'auto di Mas. Villeneuve schizza a 260 km all'ora contro la rete di cinta. Purtroppo non c'è più nulla da fare.
0: E chiudiamo il nostro almanacco con la celebre Transcontinental Race, avvenuta nel 1929.
1: Si tratta della maratona più lunga del mondo, appena 5.898 km, da New York a Los Angeles. Il vincitore fu l'oriundo finlandese Johnny Salo, che giunse al traguardo in 79 giorni.
0: E con la Transcontinental Race abbiamo concluso anche per oggi. Appuntamento a domani, 10 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con la baita. Guardate che bella giornata anche per sci da prato e quant'altro, per passeggiate alla baita, per buona cucina logicamente alla baita. Ma non è solo della baita, vogliamo parlare anche di Calicantus. Calicantus, composizioni, come ben sapete, ieri festa della mamma, però domani sarà forse il momento glu, ormai spostano tutto, perciò rimane in odore la festa della mamma. Andate, sono composizioni da sballo, ci sono fiori recisi, è un piacere vedere tante tante belle cose da Calicantus. Da Calicantus anche un buon caffè, ufficio informazioni, da Calicantus è tutto il mondo. Sapete benissimo che è l'unico, è l'unica attività che vi segue dalla nascita alla morte, Calicantus. Abbiamo per Calicantus il suo pensiero del giorno, non prima di averci di esserci ricordati di Agatha. Agatha da la la la la Nino Ferrer. Agatha è l'ultima delle sorelline, dai, sono sorelline, l'ultima di 10 mesi, giocherellona, meravigliosa meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottare Agatha, ricordo EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ma finiamo in bellezza con il pensierino d'usur della Diletta. Qual è il pensiero di Diletta? Non come si vince sempre, ma come chi non sa arrendersi mai. Questo è il motto. Bravissima a Diletta, dove li trova lo sa solo lei. Ed andiamo, la difesa di Stasi ora chiede la revisione del processo. Sarebbe il massimo che una persona fosse rimasta in galera 16-17 anni e fosse innocente. Ci sarebbe da mettere al muro chi sapeva, chi ha ucciso e chi non ha parlato. Ricordiamo che tutto scagiona Stasi, tutto. Nostra intenzione accelerare il più possibile, dice il suo avvocato. Il suo avvocato, l'avvocato Buccellari, che assiste il povero Stasi, 42 anni, col collega De Rensis,
non si può prevedere una tempistica, spiega. Non sarà breve, ma sarà entro fine mese. È necessario leggere e studiare bene gli atti, scrivere la richiesta. Oggi incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Io lo ripeto, non vedo in Stasi, neanche in Sempio, non vedo la faccia dell'assassino, però qualcuno ha ucciso. Vedremo, non sarà facile il compito dei giudici. Intanto oggi è il giorno della memoria delle vittime del criminali bastardi terroristi. Perciò la Camera rievoca, ricordate che sono di destra e di sinistra, sono di sinistra estrema e destra estrema, sono criminali che vanno combattuti con pene indelebili. Comunque Mattarella dice che le sfide vanno condivise, valori della libertà e democrazia. Grande giornata anche dell'Europa oggi, perciò si festeggia anche il terrorismo. Meloni non va dimenticato, e aggiungo, sia di destra bastardi, di sinistra bastardi, coloro che uccidono per terrorismo. Pensiero va a tutte le vittime, specialmente quella di Aldo Moro, è una vittima, ripeto, per antonomasia, che ha fatto riflettere e scaturire tante tante cose della luridità della politica. Luridità, l'ho inventata io la parola, della politica in Italia. Fiori e piante, i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da un italiano su due, 46%, solo il 19% riceverà gioielli, bigiotteria, profumi. A seguire si collocano i dolci, chi fa alcun regalo, entrambi il 14 e il 7, preferisce un regalo come un breve soggiorno o un pranzo al ristorante, quanto emerge dall'indagine online della Coldiretti, perché come ben sapete domani è la festa economica, chiamiamola la festa della mamma, è l'8 e per me sarà sempre l'8 di maggio, ma per questioni di marketing verrà festeggiata domani. E passiamo ad altri fatti. Antivirus, 4 turisti sono passati da Roma. Perciò i passeggeri del volo KLM sono passati da Roma. Sono stati acquisti e informazioni trasmesse alla regione. Intanto la nave col focolaio ha fatto rotta verso Tenerife, paura logicamente non piccola, voi potete immaginare, tra i residenti di quella località. Ed andiamo con altra notizia. Minivan finisce in un canale, 3 persone morte in un incidente avvenuto questa mattina a Calino di Chioggia, Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo, è finito in un canale.
dopo il recupero del mezzo, con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del van i corpi senza vita di 3 uomini, gli altri 6 sono riusciti a uscire dal furgone da soli. A bordo si trovavano purtroppo lavoratori stranieri. Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco, sommozzatori, autogru, presenti anche insomma dei carabinieri per definire le cause di questo ennesimo incidente. Un operaio 23 anni, nazionalità senegalese, è morto a Paola di Cosenza. Era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare. San Francesco da Paola è stato travolto dall'accendimento di una colonna di cemento. Un operaio di 53 anni è morto a Francavilla Agitola di Vibo Valentia, schiacciato da un camion gru. Era impegnato nel cantiere del depuratore consortile. Si tratta per la Calabria della terza vittima del lavoro da ieri. Perciò in Calabria da ieri 3 vittime del lavoro. Ed abbiamo Putin, i militari russi impegnati nel conflitto con l'Ucraina stanno affrontando forze armate superate all'interno del blocco della NATO. Così presidente russo che si sfoga contro la NATO, lui che è un criminale di guerra, è uno che ha invaso una nazione libera, lui che non ha il coraggio di chiamare guerra quella dell'Ucraina, ma missione di salvataggio, missione speciale, è una vera vergogna. Oggi, come ben sapete, si celebra in Russia con il massimo dell'allerta la fine della Seconda Guerra Mondiale, cui dobbiamo dirlo, tanti russi hanno dato la vita per sconfiggere il nazifascismo. Queste cose vanno dette. Il nazifascismo che è stata la piaga del secolo precedente, per circa 80 anni è stata la piaga indelebile del mondo. Il guaio è che tutti i più grandi criminali hanno preso a scuola questo metodo di vita ignobile che è il terrorismo e quant'altro. Al via sulla Piazza Rossa l'annunciata parata sulla vittoria della Germania e del fascismo nel 1945, ma anche per la prima volta non sfilano carri armati e pezzi di artiglieria pesante, tutte impegnate al fronte, e che il popolo coraggioso d'Ucraina ha decimato. Pensate quale penura, mai si era visto dal dopoguerra una sfilata in Russia, nella Piazza Rossa, senza i mezzi, cioè missili, carri armati, autoblindo, perché, ripeto, ma perché non deponete quel criminale di guerra chiamato Putin e non vi autogestite come avete fatto fino a Gorbaciov, il grande Gorbaciov, il destalinizzatore della Russia e quant'altro. Comunque non voglio soffermarmi su fatti delle altre nazioni e vado con antivirus, donna ricoverata in Spagna,
residente in Catalogna, entrata in contatto con la olandese colpita da questo virus, sulla nave e poi deceduta, sulla KLM. Dispositivi di quarantena per tutti. La donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso di inserire nel piano di emergenza attivo in Spagna una operazione internazionale dopo il focolaio è attesa stanotte a Tenerife. Sono già in ospedale in patria i passeggeri sintomatici. A bordo ci sono 3 morti, un'altra è morta a terra, che è un'altra turista che è su quella nave. Bene, come vedete, insomma, le prospettive non sono rosee. E abbiamo domani, è domenica. Domani è domenica, avremo un aumento della nuvolosità di scarsa consistenza, zero termico a 3000 metri, con temperature minime più 9, massime più 25, venti deboli con locali rinforzi, ricordiamolo, in quota però, perciò sarà solo qualcosa in alta collina, perciò nel medio e alto Appennino. Come sempre, io auguro a tutti voi un buon proseguimento d'ascolto, un ringraziamento per avermi seguito fino a questo istante, e auguro a tutti voi un buon sabato sera e un buon fine settimana.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari con due lacrimoni amari fissi sopra un foglio bianco, e il mio compito finito, così come si dà un fiore, lo posai sopra il suo banco.

la mano. Un gabbiano contro il vento volavo e sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri.

Eccomi! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.

0: scrivimi ancora le tue rughe.
1: Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che ci vogliano i sensi sporchi e quei buchi e non so quanti autostop.

di vivere in una città. Guarda bene come c'ha.